caro santo Adonopo, ci agno come siamo tutti. Prega di bene ci soco, zengiug di cere in acca, eris min d'ancor tamo gos, odia giuche gitsan nave. Sol gaitos ad iarulum, lidim ad vaborulum, estes avuncat mecsegist, ozigi ecce leggesist. Estod mecirinc jo atyam, sotyanok maso et fiam,